0: suo fratello,
1: nemmeno abbassolate,
0: e sua sorella, che sono
1: arpie,
0: il sole